0: generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol, il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off, il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, BAT.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la porta aerea in Nimitz, nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 chilometri. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra. Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Sarà tutta un'altra storia. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia ai simili Cuba l'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte è sospesa nel Tennessee, il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bye.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Siamo in grado di farci del bene.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei in Nimitz, nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al Belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Mi chiedo se sei sveglio.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco la

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Quello che estamos a rullar y empezó el verano. Fuego.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia.

sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza solo dal pari. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te,

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off, il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist.

che forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

Radio Norba, battiti live playlist.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione Europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli Stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. No, no, no.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione Europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri, nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta per dire no all'aumento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del PD Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato soltanto adesso delle piazze, dice, non quando si manifestava contro l'autonomia differenziata e il definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi in centro a Bari in un mese, tutti con la stessa tecnica cosiddetta della spaccata, cioè sfondando la vetrina. Arrestato un 28enne della provincia dalla polizia. Gli episodi si erano verificati in serie a gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti fondamentali delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, un comune di 1500 abitanti nel Foggiano, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura abbandonata da anni è diventata una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata, ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio di mosaico. Calcio, la Serie B, il futuro del Bari si decide questa sera a Bolzano contro il Südtirol. Dopo lo 0-0 del San Nicola, i pugliesi hanno solo un risultato dalla loro parte per non retrocedere in C, cioè la vittoria. Sentiamo in città che aria tira.
3: Mi auguro che ce la faccia, però con tutta sincerità l'ultima partita che ho visto era una squadra da Serie D.
4: Io sono fiducioso del Bari, sicuro. Possiamo anche vincere 1-0.
5: Io spero, con tutto il bene del Bari, che va in Serie C, perché devono imparare prima di tutto a chi dare la società in mano.
6: Noi siamo il Bari e vinceremo.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Colti filtri sotto gli

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Botte, fratture e abusi sessuali è quanto emerge dai racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri, Tajani, chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi, dice, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il centrodestra pugliese scende in piazza, protesta contro l'aumento delle tasse regionali IRPEF per colmare il buco della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i capigruppo di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'aumento dell'IRPEF. Pronta la replica del centro-sinistra, il capogruppo PD Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato soltanto ora delle piazze e non quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Papa Leone ha ricevuto in regalo la divisa del tennis club di Trani grazie all'aiuto di un sacerdote iscritto che lavora in Vaticano. Prevost è un grande appassionato di tennis e il presidente del club, Giuseppe De Vincenzo, sogna di vederlo un giorno su quei campi. Intanto commenta emozionato la lettera di ringraziamento ricevuta dal pontefice. Nella missiva il Papa esorta a perseverare con competenza e passione nella formazione di chi pratica questa disciplina, ricordando che gli sportivi costituiscono un modello che va riconosciuto e accompagnato. Dopo quasi un mese trascorso in Puglia per le prove del tour, Vasco Rossi ha salutato la regione con un post su Facebook. Ciao Puglia, saluto questa meravigliosa terra nella quale ho passato un periodo di tempo felice. Tornerò presto, ha scritto. Come ormai fa da diversi anni, la star ha passato questo periodo nel Tarantino, a Castellaneta Marina. Calcio, la Serie B questa sera Bolzano contro il Sud Tirolo. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in cima. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
4: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
3: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bye.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. La procura di Roma acquisirà il video condiviso dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto il presidente ucraino sui social. Rinviato il test della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX progettato per le future missioni sulla Luna e su Marte. Alla base di Boca Chica in Texas, un problema tecnico ha fermato il conto alla rovescia a 40 secondi dal via, dopo 3 interruzioni e 1 ora di attesa. Elon Musk ci riproverà domani. Calcio, comincia questa sera l'ultima giornata di campionato con l'anticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Oggi anche la 13ª tappa del Giro d'Italia, la Alessandria Verbania, lunga 189 km con un dislivello di 1400 metri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il buco della sanità in Puglia rischia di bloccare anche l'attività del Consiglio regionale. Il governatore De Caro ha annunciato che taglierà 30 milioni di euro dalle attività dell'assemblea. Fino ad ora non è stata approvata nessuna legge, le proposte sono 55, ma le commissioni si riuniscono col contagocce. Sentiamo perché dal capogruppo del PD Stefano Minerva.
3: Nel momento in cui chiediamo un sacrificio ai pugliesi, sappiamo che anche la politica, l'attività istituzionale deve avere il buon senso di fare dei sacrifici e magari lavorare per ridurre gli sprechi e far attuare con i decreti attuativi le leggi che già sono finanziate dalle precedenti annualità.
2: 15 persone sono indagate nell'inchiesta della Procura di Bari. Vuoto a rendere, avrebbero contrabbandato e contraffatto 1.300 tonnellate di olio lubrificante. Dal 2022 al 2025 il gruppo aveva messo su un sistema attraverso cui acquistava l'olio per smerciarlo in nero dopo aver apposto etichette false in un deposito di Altamura nel Barese. Lidi aperti in Puglia. Da domani fino al 13 settembre parte la stagione balneare con 3 importanti prescrizioni. Gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. E proprio nel weekend arriva il primo assaggio d'estate con cielo sereno al sud, stabile con temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera, scarsa nuvolosità in Basilicata, Campania e Calabria e da domani sole e mari calmi. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. La Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione dal doppia operazione antidroga in Puglia. A Vitrito, nel Barese, durante un controllo i carabinieri hanno intercettato un uomo di 58 anni. In auto nascondeva 62 kg di hashish dentro un borsone. È stato arrestato in flagranza di reato a Carovigno, nel Brindisino. I carabinieri hanno invece scoperto e sequestrato 10 kg di hashish nascosti in un bidone di plastica dentro un casolare abbandonato. Lidi aperti in Puglia. Da domani e fino al 13 settembre parte la stagione balneare con delle importanti prescrizioni. I gestori non potranno vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Vasco Rossi ha salutato ieri la Puglia dopo un mese di prove nel Tarantino a Castellaneta. Il comandante ha tenuto un diario di bordo per raccontare le sue giornate nella regione tra prove e passeggiate in spiaggia. Ciao Puglia, terra meravigliosa, ha scritto promettendo di tornare presto. Il rocker sarà infatti 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari per una tappa del Vasco Live 2026. Calcio, play-out di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Questa sera il Bari deve vincere con il Sud Tirol per salvarsi. Gli esperti lanciano previsioni e anche un appello. Sentiamo Fabio Sperduti, ex dirigente sportivo.
3: Io personalmente l'affronterei con una squadra aggressiva, con una squadra che cerca di fare gol dal primo minuto, però la mia sensazione è quella che il Bari aspetterà almeno i primi 60 minuti per poi provare a dare il colpo finale negli ultimi 15-20. Basterà? Non lo so, credo che ci vorrà tanta fortuna però.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sono i nuovi K.O. Siamo ritornati lunghi.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. La Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione doppia operazione antidroga in Puglia. A Vitrito, nel Barese, durante un controllo i carabinieri hanno intercettato un uomo di 58 anni in auto, nascondeva 62 kg di hashish dentro un borsone. È stato arrestato in flagranza di reato a Carovigno, nel Brindisino. I carabinieri hanno invece scoperto e sequestrato 10 kg di hashish nascosti in un bidone di plastica dentro un casolare abbandonato. Lidi aperti in Puglia, da domani e fino al 13 settembre parte la stagione balneare con delle importanti prescrizioni. I gestori non potranno vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Vasco Rossi ha salutato ieri la Puglia dopo un mese di prove nel Tarantino a Castellaneta. Il comandante ha tenuto un diario di bordo per raccontare le sue giornate nella regione tra prove e passeggiate in spiaggia. Ciao Puglia, terra meravigliosa, ha scritto promettendo di tornare presto. Il rocker sarà infatti 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari per una tappa del Vasco Live 2026. Calcio, playout di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Questa sera il Bari deve vincere con il Sud Tirol per salvarsi. Gli esperti lanciano previsioni e anche un appello. Sentiamo Fabio Sperduti, ex dirigente sportivo.
3: Io personalmente l'affronterei con una squadra aggressiva, con una squadra che cerca di fare gol dal primo minuto, però la mia sensazione è quella che il Bari aspetterà almeno i primi 60 minuti per poi provare a dare il colpo finale negli ultimi 15-20. Basterà? Non lo so, credo che ci vorrà tanta fortuna però.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. L'Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione e doppia operazione antidroga in Puglia. Vitrito, nel Barese, durante un controllo i carabinieri hanno intercettato un uomo di 58 anni in auto, nascondeva 62 kg di hashish dentro un borsone. È stato arrestato in flagranza di reato a Carovigno, nel Brindisino. I carabinieri hanno invece scoperto e sequestrato 10 kg di hashish nascosti in un bidone di plastica dentro un casolare abbandonato. Lidi aperti in Puglia, da domani e fino al 13 settembre parte la stagione balneare con delle importanti prescrizioni. I gestori non potranno vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Vasco Rossi ha salutato ieri la Puglia dopo un mese di prove nel Tarantino a Castellaneta. Il comandante ha tenuto un diario di bordo per raccontare le sue giornate nella regione tra prove e passeggiate in spiaggia. Ciao Puglia, terra meravigliosa, ha scritto promettendo di tornare presto. Il rocker sarà infatti 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari per una tappa del Vasco Live 2026. Calcio, playout di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Questa sera il Bari deve vincere con il Sud Tirol per salvarsi. Gli esperti lanciano previsioni e anche un appello. Sentiamo Fabio Sperduti, ex dirigente sportivo.
3: Io personalmente l'affronterei con una squadra aggressiva, con una squadra che cerca di fare gol dal primo minuto, però la mia sensazione è quella che il Bari aspetterà almeno i primi 60 minuti per poi provare a dare il colpo finale negli ultimi 15-20. Basterà? Non lo so, credo che ci vorrà tanta fortuna però.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. I racconti scioccanti degli attivisti italiani della flotilla rientrati ieri sera a Roma e a Milano. Botte, umiliazioni, molestie, in ginocchio per ore senza acqua. Il servizio penitenziario israeliano fa sapere di aver agito secondo procedure per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il leader della NATO Rutte plaude la decisione di Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. In arrivo alla ministeriale esteri in Svezia, l'ex premier olandese ha ribadito che l'alleanza punta a una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato, che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via Bari lo short master su mafia e corruzione, etica e sviluppo, finanziato dalla regione e organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, camacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: playlist. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: crescerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. A Bra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta, ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto. È avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. Abra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata di Serie alle 20:45 Fiorentina-Atalanta. Ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate, intanto, nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. Abra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata di Serie alle 20:45 Fiorentina-Atalanta, ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate, intanto, nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Gli Stati Uniti sperano di raggiungere un accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'abbandono delle ambizioni nucleari. I negoziati sono in corso e si registrano alcuni progressi, afferma Marco Rubio. In caso contrario, per il segretario di Stato americano è fondamentale elaborare un piano B. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco ucraino con droni compiuto contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei 4 sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore di Padova. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della marina israeliana della flottiglia in acque internazionali, oltre al sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. 50 attivisti ricoverati in ospedale a Istanbul dopo la detenzione ad Ashdod. C'è anche un italiano. 4 anni e un mese di reclusione al sindaco di Civita, Cosenza, Alessandro Tocci, imputato per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone e 11 feriti. 3 anni e 5 mesi alla guida escursionistica Giovanni Vangeri. Acerra attende Papa Leone per la visita pastorale di domani, la prima volta di un pontefice nella Terra dei Fuochi dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: disco.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Estero Letto. Stati Uniti-Iran, accordo vicino, a ora è possibile l'annuncio secondo alcuni organi di informazione. La bozza d'intesa in 9 punti, tra cui fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, garanzie per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e in quello di Oman. Ira di Putin per l'attacco ucraino contro un collegio di Starobeska nel Luhansk occupato. Almeno 6 morti, una quarantina di feriti e 15 dispersi. Per il presidente russo è un atto terroristico e giura vendetta. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento, attrezzatura inadeguata secondo i soccorritori finlandesi. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flotilla ricoverati a Istanbul per lesioni dopo le violenze dei militari israeliani. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e abusi sessuali. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via Bari lo short master su mafia e corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
4: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
3: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026 con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio, stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Silva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio, stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: bon, bon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Andrei.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo con il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto la riunione del Consiglio dei Ministri. Il decreto carburanti contiene anche sostegni per gli agricoltori. L'accordo con gli autotrasportatori che hanno sospeso il fermo riguarda un credito d'imposta per circa 300 milioni di euro. Ci sarà una compensazione del rimborso delle accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Dall'estero, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Frena però il segretario di Stato americano Rubio. Il capo della diplomazia di Washington sostiene che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura di Hormuz. Non si fermano intanto i raid israeliani in Libano. I leader di Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania chiedono al governo Netanyahu di fermare gli insediamenti, garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e indagare sulle accuse contro l'IDF. Torniamo in Italia in chiusura con il cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il presidente Mattarella afferma le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Domenica sarà lutto cittadino nella sua brana il giorno dei funerali di Petrini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una lettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno due le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello della gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino al prossimo 8 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi. Le misure sono contenute in un decreto varato dal Consiglio dei Ministri in serata. L'intesa dopo un incontro nel pomeriggio della Premier e di numerosi ministri con le organizzazioni del settore. Dall'estero fonti di Al-Arabiya ritengono vicina un'intesa USA-Iran per la fine del conflitto, accordo non imminente, precisano da Teheran, mentre il segretario di Stato americano Rubio ritiene che ci si debba preparare un piano B nel caso non vi sia un'intesa per la riapertura di Hormuz. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale, al setaccio le immagini riguardanti gli attivisti trattenuti da Israele. E sono una cinquantina quelli ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie intanto la richiesta di Roma sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del prossimo 15 giugno. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo la 13ª tappa da Alessandria a Verbania per 189 km, la maglia rosa, simbolo del primato dal giro, resta sulle spalle del portoghese Eulalio, frazione odierna vinta per distacco da Alberto Bettiol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno due le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Mi chiedo se sei sveglio.

0: Ti Live Playlist.
1: Radio Norba. Rimana non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una lettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 submorti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.